0: fa? Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, alti in sedesse donne son donne, ma son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti, chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori.
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umore,
2: disinteresse,
1: immutabili carattere,
2: promesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e si tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete!
0: Parola!
1: Carolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: Che diavol vuol dir che nostri sposi ritardano a venir? S'angiole sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feresti.
0: Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: in armarvi, figlie mieti, Costanza!
1: Qual male a ti venuto amore, amato reo? Forse morte il mio amore, è morto il mio.
0: Morti non son, ma poco men che morti.
1: Sterili, ammalati.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento, e partirà.
0: Sul tutto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.

0: più tempo amici, andar con pieno del destino, anzi il toverbi in vita.
1: Amore proprio
0: mio, mia vita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiunge la convinta e pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissima mano!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante bufonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere. Potrebbe rovesciarmi le mani.

0: peregrina mia, di te bisogna avrei.
1: Niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ah, una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Una tona.
0: Si seme così buona.
1: E che vorrebbe, e l'ora il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: ancora. Or pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai uscire.

0: Selli, conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo. I vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, guerrieri.

0: car ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

basterebbe tutto l'appare, ci basterebbe tutto l'appare, ma che del ridere, fanno ridere, e la da dividere, questo mare, passo di mare. Ma che del ridere, fanno ridere, e la da dividere, questo mare, passo di mare.

0: Devo sapere un po' quella cagion di periso.
1: Ecco, spettaccio! Non ti pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24 zecchini.
0: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio.

0: soldati e ami la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. O là vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: basta il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: uscito dalla testa le piante. Amor, lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.
1: Parlate! Libero di demur quel che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: per carità partiamo, perché se fondeggiamo, nessuno più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascato, nessuno più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascato, solo, solo, cascato, solo, cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocelli!
1: Certo, certo, sono belli, hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri, volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ai,
2: cosa avete?
1: Io mi sento si male, anima mia, che mi guardi, morire.
2: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove diamo soli?
2: E via, non fate!
1: Non mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io porto.
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se m'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta da accettare degnate. Un cuore è simbolo di cuore.

0: niente vero,
1: nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di durarle da
0: stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bene.

0: frate barbaro, per voi misero sono.
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Ligio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze, non ricorda. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Dimmi di amico,
1: e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, via però di pagare. Tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste

0: Silenzio, silenzio.
1: Mi pelli nella barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici

0: lasciamolo sfogare.
1: Ebbe.
2: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di lì.
2: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
3: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
2: bello. Ma stessa di tormentarmi, e di una via più tuffo studiam di castigarle sonoramente.
0: Io so qual è, sposarle.
2: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
3: La grotta di Vulcano.
2: La porta dell'inferno.
0: Per state celebi in eterno.
3: Mancheran forse donne a uomini come noi.
0: Non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
1: correnti spinnecchiate.
2: Ah, purtroppo.
3: Purtroppo.
0: E pentigliate.